Fidatevi dello zio Don Cash, Disco Radio Lover. Sta per arrivare il reboot del remake del pezzo che è il remix del mashup del pezzo campionato. L'originale non si sa da dove venga, probabilmente dagli anni 60. Erano Grandmaster Flash and the Furious Five, poi ripresi da quelli Ray, poi ripreso e remixato da Guetta. Tutto questo con Players.

0: Buona musica, ma quanti belli amici che ci sono con noi al 393-800-3000, anche di notte vi fate sentire. Don Cash al microfono, Matteo Abisso da Munari in console e voi.
1: Milano.
0: Ciao.
2: Ciao Dom, Giordano da Brescia. Ciao, ciao a tutti.
0: Non ho capito come si chiama l'amico di Milano, ma ciao Giordano da Brescia e tutti gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Disco Radio Parma!
6: Sta per arrivare uno dei miei brani preferiti, Don Cash Disco Radio Lovers, Matteo Bisse e Domunari hanno selezionato un brano del 2014, quindi cinture di sicurezza allacciate. Già, perché vi salva la vita, vi evita le multe e torniamo giovani. Loro sono i TJ Ear insieme ai Vinai ed è un pezzo atomico, si chiama Bounce Generation. Party.

Eh no, goodbye to the party, perché a questo punto siamo arrivati alla fine, ragazzi. È arrivata la domenica mattina, anche se questo era l'episodio del sabato. Siamo nella parte finale di questo weekend di agosto, quindi godetevi il weekend, godetevi le persone, l'amore. Da parte di Don Cash è tutto, grazie a Matteo Abisse Domunari. Noi ci sentiamo lunedì, cioè domani alle 13. Peace out.

0: Qualcuno ha detto anni 90? Ho nel dubbio, lo dico io. Benvenuti da me, sono Alessia Ravisi. Ritorna anche questo sabato sera l'appuntamento con l'Extended Version da Red Pink History. Abbiamo 60 minuti a disposizione da dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e anche sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Partiamo dal 98 con Gigi Dag e Lisir.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su

0: la voce di Mooney, il progetto DB Boulevard. Questa era Point of View anno 2002. Siete ben arrivati, dai, allora che vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, sempre dallo stesso anno, i Sapri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Su Disco Radio ci piace far festa e lo facciamo ogni sera tra le 21 e le 22 con la migliore dance storica. Questo programma qui, l'Extended Version da Rhythmic History. Come sempre un saluto anche a quelli che ci ascoltano il domenica mattina tra le 6 e le 7. Io sono Alessia Roisi e il nostro viaggio nel tempo tra poco ci riporterà nel 1998 per ascoltare Mysterious Time di Sash, i V.V. Love con Sweet Harmony e poi Sidney Youngblood con If Only I Could. Volete sapere cosa vi faccio ascoltare subito? Dal 2002 Sapri Duo, questa è Play the Live.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qualsiasi cosa stiate facendo in questo sabato sera, accompagnatelo con le hit che hanno fatto restare nel ritmo, come questa Around the World dei Daft Punk. E chissà, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando Around the World. Tra poco vi racconto come si fa.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio. Rhythmic History.

0: Round the World dei Daft Punk pochi minuti fa mi ha ricordato una cosa fondamentale, cioè che il disco radio la potete ascoltare praticamente around the world. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone, quella ufficiale di disco radio. Da lì, come sempre vi ricordo, potete scoprire la nostra playlist, mandare i vostri messaggi alla diretta e, la cosa più importante, ascoltarci in streaming. Sono Alessio Rovisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 1993 per riascoltare un po' di Italo House, targata FBI Project. Subito però c'è Billy Moore, Up and Down.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: e se lo dicevano i Systematic nel 1994, noi gli crediamo, come Love is the Answer. Sono Alessia Luisi, tra poco vi riporto nel 99 con Vamos alla Playa.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi si preparano per andare al mare nelle prossime ore? Allora la prossima mi sa che è tutta vostra. Intanto siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Subito dal 99 c'è Miranda. Dai, vamos alla playa.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo.

0: di oggi. Adesso succede una cosa: per voi che mi state ascoltando in diretta la sabato sera, ci risentiamo domani puntuale alle 21. Per voi che invece riascoltate la replica della domenica mattina, mi sa che stiamo ancora insieme.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

pensavate andassi via. E invece eccomi qua, pronto ad accompagnarvi all'interno del From Disco to Disco del weekend. Vuol dire che per tutto il fine settimana su Disco Radio ascoltiamo musica senza alcuna interruzione. Direi di partire subito dal nuovo di Joel Corry. Questa è Whisper.

directly from London, Joel Corry, la sua Whisper, novità qui su Disco Radio. Oh, benvenuti da me, sono Alessia Rovisi e sono quello che le prossime tre ore vi accompagnerà con le nostre hit che sono pronte a suonare per tutto il fine settimana senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, loro sono Tayo Cruz e Florida.

0: Milo, quello di Drop the Pressure, riascoltato nella domenica mattina di Disco Radio. Tra un attimo sarà Stare del Ritmo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Disco Radio.
0: Se vi piacciono le hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000, vi aspetto ogni sera puntuale alle 21 su Disco Radio con il Riffing Easter Extended Version. Subito da lì tiriamo fuori i Sound Lovers con Living in Your Head.

0: Laura Pergolizzi in Arte LP, quella di Lost on You. Non so voi, ma io sono curioso di sapere quale sarà il meteo nelle prossime ore in città. Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime a Milano e Torino che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, ma saranno in aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Come procede la vostra domenica mattina? Spero bene. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno fino alle 10 con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo ritroveremo Regard con Ride, Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, subito Axel e Bon.

0: Quante volte l'abbiamo ascoltata, ballata e cantata? Eiffel 65 con Movie a Bari all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend. Ancora buona mattinata da me, sono Alessio Loisi. Tra poco una delle hit di quest'estate 2026. Sta per tornare Yanader con Talk to You.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa. Siamo in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Sono Alessia Risi, stiamo insieme fino alle 10. Subito Yanada, talk to you.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Ancora buona domenica, le 8 del mattino. Sorpresina per voi e anche per me. Diciamo, era da un bel po' che non ci sentivamo in questa fascia oraria, ma è un piacere darvi la sveglia, darvi la carica giusta per affrontare al meglio questa giornata di caldo, di sole e di musica. Col nuovo di Peggy Goo, questa è Woman.

Una delle hit dell'estate 2026, il nuovo di Peggy Goo, si chiama Woman. Volete raggiungerci? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Oppure, se vi va, potete taggarci nelle vostre stories, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Sono Alessia e Luisi, stiamo insieme fino alle 10. Subito Alan Walker e Ava Max. Questa è Fate.

0: lo so che vi suonerà strano, ma qualche anno fa ho dato una mano a prenotare un Uber a Jason Derulo in centro a Milano. Eravamo lì in una serie di situazioni strane. Fatto sta che alla fine selfone per testimoniare la cosa, perché sennò giustamente potreste anche non crederci. Dai che tra un attimo vi porto a viaggiare nel tempo. Andremo nel 96 con Robert Miles.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
3: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Disco Radio. Se amate gli anni 90 come li amiamo noi, allora ogni sera alle 21 non potete perdervi il Rhythmic History Extended Version. 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì, come One and One.

0: il disco Machine, Sophie and the Giant, c'era Hypnotized. E se state qui tra un attimo torna anche Armand Van Helden.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: La bellezza del From Disco to Disco del weekend, musica senza interruzione, ovviamente selezionata tra le più ritmate della città. Con voi ci sono io fino alle 10, sono Alessio Revisi, tra un attimo Samurai J con Flamenco Paranoia, French Affair di Do What You Like, subito Armand Van Helden.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAM 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Come sta andando la vostra domenica mattina? Spero bene, accompagnate dalle hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessio Risi. Tra un attimo Pose, Adventure of Stevie V, quelli di Dirty Cash, Alessio One Republic con In Your Eyes, prima We Are Free, Alexandra Stan.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Non mi dite che vi siete appena svegliati. Dormigliori, in questa domenica mattina so che poi ci sono quelli che stanno lavorando, quelli che stanno andando in montagna a fare una bella escursione, un giretto in bici, qualsiasi cosa stiate facendo, intanto vi do il buongiorno. Io sono Alessio Luisi e vi faccio ascoltare.

Kygo e Max McNone, si chiama Take Me Back, non sono novità, perché ovviamente lo sapete che nel nostro Frandisco to Disco del weekend suoniamo le più ritmate della città, senza alcuna interruzione, fino alle 10, quindi abbiamo ancora un'oretta con me, sono Alessia Loisi, poi tornerà a trovarci la nostra Valentina Guidi. Subito The Horror, Chris Brown e Dicey, questa è Five More Hours.

0: Che collaborazione che è stata questa tra DJ Snake e Justin Bieber. Era Let Me Love You, anno 2016, e tra poco continueremo a viaggiare nel tempo, andremo un po' più indietro, nel 2004, per riascoltare Prezioso e Marvin.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiano Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
11: Disco Radio.
0: Mi piace la dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Allora ci sentiamo stasera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Da lì tiriamo fuori Preziose Marvin. Questa è le Louvre.
11: Rhythmic History.

0: Ma con tutto sto caldo, ma chi c'ha voglia di fare le cose in modo rapido, veloce, con calma, come cantavano nel 2019 Pedro Capò e Farruko. A proposito di caldo, che tempo farà nelle prossime ore in città? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime a Milano e Torino che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, ma saranno in aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevimeteo.
3: Sunset, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Siete appena arrivati, dai che siete belli fortunati, perché su Disco Radio nel fine settimana si ascolta il From Disco to Disco del weekend, vuol dire musica senza alcuna interruzione. Con voi fino alle 10 ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo è Panic at the Disco, subito Dio di Halley.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 4, 9 di agosto, in questa domenica mattina su Disco Radio tornano loro i Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Come sempre vi ricordo, voi che state per partire per le vacanze, portate la nostra musica in vacanza con voi scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì potrete mandare i vostri messaggi alla diretta e ascoltarci in streaming praticamente ovunque.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Ultimi minuti con me, sono Alessia Luisi, poi tornerà Valentina Guidi che come ogni fine settimana tra le 10 e le 14 continuerà questo viaggio fatto di musica che suonerà senza alcuna interruzione il nostro From Disco to Disco del weekend. Subito Anima, questa è Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Osder e Justin Timberlake. A proposito di persone molto cool, ce n'è una che vedo proprio qui davanti ai miei occhi. Si chiama Valentina Guidi e sarà lei ad accompagnarvi nelle prossime 4 ore all'interno del From Disco to Disco dei Weekend. Io invece sono Alessia Luisi, tranquilli che torno stasera puntuale alle 21 con la migliore dance storica. Buona domenica.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Troppi

sempre succede. Nel weekend c'è la musica bella senza interruzione che continua anche in questa seconda parte. Pronti adesso con la novità, inizia così la nostra prima ora insieme, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad.

di Shows Mafia, Licky Lee su Disco Radio. Così parte la nostra prima ora insieme, la novità da ascoltare sulla Disco Radio. 3 minuti dopo le 10 inizia così quindi il nostro appuntamento, quello bello della domenica. Quindi buona domenica, ben svegliati. State ancora dormendo là fuori? Se siete quelli che hanno fatto un viaggio lungo per raggiungere la propria meta delle vacanze, magari vi state svegliando adesso. Partenze tantissime, weekend da Bollino Rosso questo qui, lo abbiamo detto, molti stanno viaggiando, si sono messi in macchina, hanno preso un volo, sono su un treno, direzione, finalmente direi, vacanze. Tantissimi sono gli amici anche che lavorano in queste ore, quindi un abbraccio virtuale come sempre va di diritto anche a voi. C'è chi rimane a casa proprio perché nelle prossime ore partirà, quindi tra quali siete, da dove state ascoltando Disco Radio. Adesso la musica, abbiamo scelto la prossima, c'è Moving to the Sun.

0: Primo giro di musica, ce lo siamo fatti, domenica 9 agosto, per molti giornata di partenza, per molti giornata di arrivo finalmente al mare, in montagna, insomma, dove avete scelto di passare le vostre vacanze. Tra un attimo invece la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì pronto per voi dal 2000.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo, il primo per quel che ci riguarda. Si torna indietro nel tempo ogni ora e tutte le sere dalle 21 in extended version. Adesso 2000, come promesso, Negro Can, c'è cioè Cadavest.

0: Una domenica sera strepitosa, quantomeno rilassante. E tra poco altri hit in arrivo con me, Olga.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Buona serata su Disco Radio, l'appuntamento che vi accompagna tra tutte le cose che dovete o non dovete fare è quello del From Disco to Disco Weekend. Spensieratezza, ricarica totale tra

0: meraviglioso.
1: Tra un disco Tunisco Weekend, anche questo gruppo tedesco che io tanto ho amato, i Mr. President, tornati dal 1996 con questa Coco Jumbo che fa molto vacanza, fa molto voglia di lassa mastà che è domenica sera. Come Olga, il viaggio continua, tra poco abbiamo già scelto altri hit.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Disco Radio, vi auguriamo una buona serata con il From Disco to Disco Weekend, che è perfetto anche per festeggiare.

20. Disco Radio. Buona serata, buona domenica sera su Disco Radio con me, Olga. Trovate l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Tutta quella meravigliosa musica che sia il sabato che la domenica, dalle 7 della mattina fino alle 21 della sera, appunto, vi accompagnano le nostre hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione, non si fermano mai. È tempo di novità musicale. Peggy Gou è tornata, il risultato si chiama Woman.

la novità di Peggy Goo su Disco Radio con Era Star ha proprio questi suoni, mi piace. Vabbè, lei ha sempre il giusto mix tra eleganza ed energia. Il From Disco to Disco Weekend c'è fino alle 21, io ci sono, sono Olga, e voi che fate, chi siete, dove ci portate, soprattutto in questa bellissima serata afosa, ma bellissima. 393-800-3000 per condividere con noi qualcosa della vostra serata. Tra poco Rhythmic History, subito Robin Schulz.

tanto nella vita bisogna ruggire, ce lo suggerisce Katy Perry, che lo canta su Disco Radio, fra le nostre hit più ritmate della città, del From Disco to Disco Weekend. È tutto pronto.

0: pronto per un bel viaggio nel tempo, tra poco sempre qui.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
0: Disco Radio. Buona serata a tutti. Dance Storica ha tanti appuntamenti. Ogni sera dalle 21 non perdetevi la versione estesa tra poco. Per un'ora le migliori hit dal passato. Ne ascoltiamo subito una che arriva dal 1997.

0: radio. Provate voi a fermare Madonna, perché lei non ha nessuna intenzione di farlo musicalmente parlando. Per fortuna la sua hit su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Saluto chi è pronto per una serata ignorante con gli amici Andrea, Matteo e Filippo. Cosa intendete per ignorante? Sono curiosa.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi della Lombardia e del Piemonte. Qui in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte del basso Piemonte. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata, ancora con qualche temporale di calore tipicamente estivo sempre sui rilievi, e le temperature massime in aumento, con picchi a Milano e Torino intorno ai 35-36 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Y'all ready for this? Buona serata su Disco Radio, ci ritroviamo tra i suoni del From Disco to Disco Weekend con la mia voce Olga, eccomi qua che vi accompagna fino alle 21. Avete scaricato la nostra app? È il modo facile, veloce, gratuito soprattutto per portarci

0: questa Don't Wanna Go Home, prima è The Superman Lovers, Fred De Palma, Anita e Mischilla e ancora Kungs. Non ci fermiamo certo qui, fino alle 21 vi accompagneremo, tra pochissimo abbiamo già scelto altre hit. Il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Una bella domenica sera tra viaggi, aperitivi, cene, pizzate, relax, casa. Non dimentichiamo chi lavora. Che la forza sia con voi, anzi che la musica del From Disco to Disco Weekend sia con voi. Joy Corry, ripartiamo proprio con Devotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. How

0: Questo disco radio si conclude così, il From Disco to Disco Weekend. Grazie per la compagnia, grazie per l'ascolto. Da me Olga è tutto, ci sentiamo domani mattina dalle 10 per il nostro consueto appuntamento. State qui perché subito c'è la versione estesa dei Rhythmic History. Buona serata.
1: Disco radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. È arrivato il momento di presentarsi, io sono Alessia Ronisi e puntuale ogni sera vi aspetto qui dalle 21 alle 22 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Mandiamo un buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e stanno andando al lavoro lunedì mattina tra le 5 e le 6. Siamo anche lì, in replica. Dai che partiamo tra un attimo con il Living Joy di Dreamer, ritroveremo i Safeway con I'm in Love, partiamo dal 97, Gala, Let the Boy Cry.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco.

0: 2002, l'anno dei Safeway, I'm in Love. C'era anche questa all'interno del Rhythm Kister Extended Version, l'appuntamento che è appena iniziato e che tra un attimo ci riporterà nel 93 con Mr. Vain del Culture Beat.
1: Rhythm Kister.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio?
8: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
0: Tantissimi di voi ci ascoltano in auto. Ecco, sappiate che siamo anche in DAB. Se avete un autoradio di ultima generazione, Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, e non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria. Quindi cercate Disco Radio in DAB, la Digital Radio. Nel frattempo noi vi accompagniamo con la migliore dance storica. Anche quest'oggi con me sono Alessia Roisi. Stan per tornare gli Eiffel 65 di Viaggio Insieme a Me. Subito dal 93 ci sono i Culture Beat. Questa è Mr. Vain.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 92.
1: È arrivato il momento di farci sapere che ci siete, come magari tramite un messaggio, SMS, WhatsApp da inviare adesso al 393 800 3000. Questo è il nostro numero. Se invece volete taggarci nelle vostre stories, magari quando passa il vostro retweet history preferito, fatelo. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Loisi e tra un attimo vi riporto nel 1993 con il sound del DJ Cerla e la sua Rotterdam. Poi da DJ ed Ellen li canteremo col gioco dell'amore, Bacon Popper di Free, prima la Bush, questa è Sweet Dreams.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, quindi godiamoceli tutti fino all'ultimo istante. Loro erano i Bacon Popper con Free, questi invece sono i Playa Hitty, The Summer is Magic.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: insieme ai Colcat, People Hold On, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Edition. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Disco Radio,
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.

0: signor Siloni, Telomare.
1: Preso.
0: Signor Panzeri, Infradito.
2: Ci sono.
0: Signor Fantini, il Perizoma.
3: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso.
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei.
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei.
0: Ma signor Siloni, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto.
1: Ma siamo in 4.
0: Ma che 4, signor Siloni? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10. Con l'Infradito.

0: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.